esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sdraiato

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: RVA Radio Voce Amica.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati. E allora
1: Jed, fai assaggiare questo basso.
2: È una tipica espressione

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Carioca.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
4: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
3: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
4: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
3: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
4: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
5: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia, che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
3: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi contro il caro carburante. Una delegazione di Feldralog è stata ricevuta alla cittadella regionale dall'assessore Antonio Montuoro. Gli operatori chiedono l'istituzione di una consulta tecnica per aprire un confronto con il governo e adeguare le tariffe all'aumento dei costi. Resta confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. Nel Crotonese la Guardia di Finanza sequestrato una piantagione di cannabis nascosta tra la vegetazione nelle montagne di Papanice. 72 piante, molte alte più di 2 metri, dalle quali, secondo gli investigatori, sarebbe stato possibile ricavare circa 40 kg di marijuana per un valore di vicino al 500.000 euro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Segnali positivi arrivano invece dal turismo. Secondo uno studio di Tea Group, la Calabria dovrebbe raggiungere nel 2026 il record di 2.300.000 arrivi, con una crescita superiore al 48% rispetto al 2022. Le presenze sono stimate oltre quota 9.800.000, mentre la spesa turistica vale circa 3.100.000.000 di euro. La crescita è sostenuta anche dal traffico aereo. Nei primi 8 mesi dell'anno gli aeroporti calabresi hanno movimentato quasi 3.300.000 passeggeri, l'11,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il solo mese di agosto ha superato quota 564.000 viaggiatori, il dato mensile più alto mai registrato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
3: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Le prime due votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
2: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
3: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
2: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
3: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
4: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia.

0: esito convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milošević riconosceva a Vojislav Koštunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Russia, pioggia di droni ucraini su Mosca, ha colpito un impianto petrolifero, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in costiera amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di furore. E poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il caos nel Golfo, ancora in primo piano gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi sono stati condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Da un fronte all'altro, nella notte alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che i droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'ovest Blast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima, lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo il canale Telegram Exile Nova Plus, un drone ucraino ha colpito il centro di produzione e dispacciamento lineare di Volodarsk nei pressi del villaggio di Konstantinovo. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. Veniamo in Italia adesso, accise sul gasolio più alte, da oggi nessun decreto in gazzetta, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri in costiera amalfitana per un turista statunitense di 22 anni rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore. Il giovane si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport, il calcio, è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa triste per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli, nuovi guai per Massimiliano Allegri, si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese, con quello di Rivera sale a 10 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissa, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Elison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Abbiamo terminato, più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: accelerato vero a 100 perché mi sembra avvenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Fitz in the morning.
4: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

alle spalle, il ritmo è preso e il caffè sta facendo quello che è il suo dovere. Già mi immagino, no? Il sapore, il profumo del caffè nelle vostre case. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team, ma soprattutto dal Fizz in the Morning. Se stamattina il traffico vi sembra un mostro a due teste, fate un bel respiro, ragazzi, eh? Alziamo il volume della musica e lo domiamo insieme. Ecco il consiglio di oggi per salvarvi però la giornata: la regola dei due minuti, la conoscete? Insomma, se c'è una commissione o una email che richiede meno di due minuti per essere fatta, fatela subito, appena arrivate in ufficio. Vi libererà la mente per tutto il giorno, insomma. E allora, siamo pronti invece per ricordarvi quelli che sono i collegamenti di questa nostra seconda puntata ufficiale dell'inizio della stagione. Tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno in compagnia di Armando Accardi, collegato con tutti voi da Milano, il nostro amico responsabile di Milano Meravigliosa, questo portale dedicato alla città e non solo, con tante notizie curiose da sapere per tenervi aggiornati su quello che succede, insomma, proprio lì, ma anche tante chicche che potete trovare proprio all'interno di questo portale. Armando ci racconta, no, del santo, della santa del giorno, della cultura del nostro paese, ma anche tante cose che abbiamo magari lasciato lì nel dimenticatoio della nostra storia di vita, ma che ci piace ricordare proprio con questo spazio. Poi avremo invece la preparazione atletica, il benessere psicofisico con il nostro amico nutrizionista e preparatore atletico, un collegamento speciale da anni a questa parte nel Fizz in the Morning con il professor Pierluigi De Pascalis. E poi andremo a battezzare la prima notizia della stagione. Ci teniamo a tenervi aggiornati, parleremo di salute, parleremo di informazione spicciola, i consumi, insomma tante cose utili da sapere passeranno proprio qui all'interno del vostro Fizz in the Morning tutti i giorni. Lo ricordo, siamo in onda dal lunedì al venerdì. Allora, direi che in arrivo tra poco ci sarà la musica più carica della nostra radio e insomma il meteo di oggi, anche per farvi capire come vestirvi attraverso la nostra redazione e i nostri notiziari. Intanto restate sintonizzati, partiamo subito, l'energia è qui.

0: odor non si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning.

0: è salito a 2 morti con altri 9 feriti. Il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario dell'economia e coordinatore di Forza Italia in campagna Nicola Cosentino. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 2 morti con altri 9 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. Si è trattato di uno dei più gravi attacchi con droni, ha dichiarato il governatore citato dalla TASS. Il bilancio si è aggravato dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un'abitazione privata a Baribino. In Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Il servizio della redazione.
2: Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
0: Veniamo in Italia adesso. È iniziata la Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio.
3: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario all'economia e coordinatore di Forza Italia in Campania, Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto 2 condanne definitive, una a 10 anni per concorso esterno in Camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l'altra a 4 anni per la corruzione di agenti penitenziari avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. Lo sport, il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, la Pulce è pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione, di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin, un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontrano per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentato dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme, non diventare rivali. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà fresco al mattino e decisamente più mite nelle ore centrali, con valori generalmente superiori ai 20 gradi. Al centro tempo nel complesso stabile, con sole alternato a qualche annuvolamento. Sul Lazio il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza una fase di maltempo. maltempo organizzata. Sulla Sardegna prevarranno invece ampie schiarite, temperature elevate per il periodo con punte prossime ai 29 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia sarà una giornata generalmente asciutta e soleggiata con qualche temporaneo addensamento soprattutto sulle aree interne montuose. In Basilicata le massime si porteranno intorno ai 23 gradi, mentre sulla Calabria interna si potranno raggiungere valori prossimi ai 26 gradi. Le temperature resteranno dunque miti e generalmente superiori alle medie di inizio ottobre, soprattutto sulla Sardegna e su parte del centro-sud, più fresche le prime ore della giornata al nord nelle zone interne appenniniche. Il quadro settimanale dell'aeronautica militare conferma valori termici superiori alla media su gran parte del paese. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze durante le ore centrali della giornata. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Fitz in the Morning.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: L'almanacco del Fizz in the Morning.
2: L'almanacco. Rientriamo in studio, l'appuntamento con l'almanacco del giorno. Come avete sentito, nuova sigla e nuovo appuntamento per questa nostra seconda giornata. È il 6 ottobre, qui con noi c'è Ermanno Accardi, al quale auguro ovviamente una buona giornata, ben trovato.
3: Grazie Alessandro, buona giornata anche a te, buona giornata a tutti, buongiorno, buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno. La Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell'Ordine dei Certosini. Uomo di grande cultura e spiritualità, scelse una vita di silenzio e contemplazione, lasciando un'impronta profonda nella storia del monachesimo occidentale. La giornata odierna è dedicata alla giornata mondiale della paralisi cerebrale, occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti, l'inclusione e la qualità della vita delle persone che convivono con questa condizione. Accade oggi, 6 ottobre 1889, aprì a Parigi il celebre Moulin Rouge, destinato a diventare uno dei simboli della Belle Époque. Il 6 ottobre 1924 iniziarono ufficialmente le trasmissioni radiofoniche italiane attraverso l'URI, antenata della RAI. Una data particolarmente significativa per chi ama e vive il mondo della radio, come noi, caro Alessandro. Il 6 ottobre 1973

0: ebbe inizio la guerra del Kippur, uno dei conflitti più importanti della storia contemporanea del Medio Oriente. Tra i personaggi nati oggi ricordiamo Le Corbusier, uno dei più influenti architetti del Novecento, nato nel 1887. Il proverbio del giorno recita: chi va piano va sano e va lontano. Una frase semplice che ricorda il valore della costanza e della pazienza. Mi fermo qui, buon proseguimento di giornata a noi, Alessandro, e buon proseguimento di giornata a tutti, ovviamente.
1: Grazie, grazie Ermanno, ci risentiamo domani.
2: L'almanacco.
3: L'almanacco del Fits in the Morning.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fits in the morning.

0: Ed è un piacere all'interno del Fitz and the Morning, il nostro primo collegamento della stagione, insieme a Risveglio Muscolare, il professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico esperto in preparazione atletica e nutrizione. Ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, buongiorno Pierluigi, ovviamente come sempre bello ricominciare la stagione anche insieme a te con i tanti consigli utili per il nostro pubblico ed iniziamo oggi, proprio in questo 6 ottobre, con il lato amaro di una dieta sana.
1: Esatto, e attenzione a non interpretare male il concetto di lato amaro, perché parliamo di una caratteristica del cibo in questo caso, una caratteristica che di solito non compare quando facciamo le varie linee guida, di solito pensiamo alle calorie, alle fibre, tutto quanto il resto. In questo caso si tratta di tutt'altro, è un lavoro pubblicato sul Nutrition Research del 2026 che ha analizzato oltre 8.000 adulti, quasi 9.000, e i ricercatori sono andati a individuare cosa accadeva in quei soggetti che introducevano alimenti dal gusto più amaro, e le persone che hanno avuto un punteggio di amarezza, chiamiamolo così, più alto, consumavano tendenzialmente il 30% di verdura in più, il 34% di frutta in più, sino al 36% di cereali integrali in più rispetto a quelli che avevano un punteggio più basso, che invece tendenzialmente consumavano per esempio alimenti più raffinati. Ecco, questo tipo di caratteristica, questo tipo di tendenza fa sì che normalmente i prodotti che introduciamo abbiano un livello qualitativo significativamente migliore e quindi una dieta più sana.
0: Ecco, a questo punto ti faccio la domanda, ma dovremmo allenarci a mangiare più amaro per migliorare la qualità della dieta?
1: Allora, non è automatico, il messaggio è un po' più articolato. Certamente non dobbiamo trasformare il concetto di amaro in una sorta di nuovo superfood, perché noi ormai cerchiamo soltanto i super cibi, come se avessero delle proprietà il singolo alimento. Ma in realtà certamente soggetti che si sono allenati anche al gusto, eliminando, riducendo il bisogno del dolce, hanno tendenzialmente come conseguenza una minore introduzione per esempio di snack ultraprocessati, di dolci e zuccheri aggiunti, e invece hanno una migliore propensione ad alimentarsi naturalmente, quindi fisiologicamente, con prodotti che invece fanno normalmente bene alla nostra salute. Quindi la conclusione non è tanto dobbiamo mangiare amaro perché l'amaro in quanto tale fa bene, ma perché se abbiamo questa tendenza, se abbiamo riallenato i gusti in questa direzione, verosimilmente apprezzeremo molto di più quelli che sono i sapori, permettetemi il termine, naturali, quindi ripeto, delle verdure, dei cereali integrali e via discorrendo, della frutta secca e quant'altro, senza dover ricorrere ogni volta a una grande quantità di zuccheri o di salse o di condimenti che purtroppo hanno dei problemi dall'altra parte. Quindi questo ci consente di eliminare alcune cose e di aggiungerne delle altre.
0: Ringraziamo come sempre Pierluigi De Pascalis per essere stato insieme a noi. L'appuntamento con il Risveglio Muscolare è per martedì prossimo. Una buona giornata.
1: Una buona giornata martedì.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fits in the morning. La

0: come vola via una bolla.
1: Volete ringiovanire di ben 3 anni senza ricorrere a creme miracolose o a ritocchini? La ricetta è più semplice del previsto, insomma. Stasera tutti al cinema, a teatro o anche a vedere una mostra d'arte. Lo dice chi, Alessandro Fizzotti? No, lo dice la scienza, con un nuovo studio dell'Istituto di Scienza di Tokyo, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health. I ricercatori hanno monitorato quasi 2000 over 50, analizzando quei parametri fisiologici chiave, come per esempio la pressione, il colesterolo, la forza fisica e persino la velocità del camminare. Quali sono i risultati? Chi frequenta con regolarità eventi culturali ha un organismo mediamente più giovane di 3 anni rispetto ai coetanei più pigri e casalinghi. Per la precisione, l'età fisiologica media scende da circa 70 anni a 67 per i più attivi. Il calcolo comunque è matematico. Ogni evento culturale in più vi regala circa un mese di giovinezza fisiologica. Il segreto? La cultura mantiene attiva la mente, combatte la solitudine e stimola uno stile di vita più dinamico. Quindi, meno divano

Si chiude la puntata del Fizzone Morning di oggi. Abbiamo fatto una bella pubblicità alla cultura, anche per la nostra giovinezza, insomma. Facciamolo per far girare la cultura italiana, ma anche e soprattutto per noi, per la nostra salute. Ci fa bene alla mente stare in movimento e andare a vedere le tante mostre, i musei che ci sono nel nostro paese, anche in questo bell'autunno che abbiamo appena iniziato a vivere anche alla radio con il Fizzone Morning. Torneremo domani in diretta sulla nostra emittente, insieme a noi ovviamente Ermanno Accardi, Paola Dall'Olio e tutti voi, come sempre puntuali alla stessa ora. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e alla buona musica della nostra radio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle navi affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. In Italia, svolta nella vertenza Ericsson, omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato a tre persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte dell'operaio edile trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo in ospedale. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, esplode una palazzina, diversi feriti e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
2: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
1: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato alle tre persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio di Ile di 61 anni, residente a Orta di Atella in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano in via Fossa del Lupo e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, il servizio della redazione.
3: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
1: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Ed eccoci trovati come sempre all'interno della nostra emittente. Il Fit Show prende vita con la voce di Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Eccomi qui Alessandro Fizzotti, mi hai chiamata e io puntualissima al tuo fianco per farti compagnia, per intrattenere i nostri radioascoltatori anche oggi con qualche notizia che è pronta a bollire nel pentolone.
0: Assolutamente, bollerà nel pentolone la notizia. Invece oggi voglio parlare con te di quello che spesso si dice in questo periodo.
1: Cosa si
0: vedono
1: dice?
0: Per esempio i giornali, no? Noi che leggiamo ancora, pochi di noi che leggono il giornale. E abbiamo il foliage. In questi si parla sempre, no, della caduta delle
1: foglie.
0: Esatto, questa cosa tipica autunnale,
1: che è un po' artistica, che è un po' romantica, che è un po' terapeutica anche.
0: Difatti, sai, la verità è che passeggiare nella natura in autunno sembra abbassi lo stress, Silvia.
1: Stavo dicendo sciocchezze.
0: Appunto, brava.
1: Tu mi dovresti prendere sul serio.
0: No, ma io
1: invece
0: prendo
1: molto
0: sul
1: spesso mi sottovaluti.
0: Ah, sì, dici.
1: È già la colorazione delle foglie fa cromoterapia, caro Alessandro Fizzotti.
0: Brava, brava. Vedi che è arrivata con
1: ma
0: la cromoterapia.
1: Ma mi stai interrogando?
0: No, no, assolutamente. Insomma, invece per chi è, per esempio, agli animali in casa, cosa succede?
1: Parlerò anche di animali nella notizia, ma ti dirò tra pochissimo.
0: Ah, tra poco, insomma. Vabbè, il momento coccola invece per quelli che hanno l'animale in casa, che sia un gatto, che sia un cane, insomma, fatelo.
1: Comunque
0: in
1: quelli
0: periodo
1: non perdono foglie, ma perdono peli.
0: Quello sì, infatti l'aspirapolvere va come se non ci fosse un domani. Esatto, davvero. Questo è il Fit Show, il nostro talk show. Tra poco i nostri ospiti, ovviamente tanta buona musica. Silvia che sta rompendo i pallini di plastica. Non so se avete sentito, ma è un antistress.
1: Dai, facciamolo
0: sentire, gioco per lei. Ecco, guarda, ecco, guardate. A me danno un fastidio queste cose.
1: Davvero?
0: Invece sì, no, a me dà proprio fastidio.
1: C'è chi scrocchia le dita e io
0: scrocchio
1: pallini.
0: Va bene, noi
1: non
0: intanto
1: non scrocchiano più però adesso.
0: Esatto,
1: ah, guarda,
0: basta,
1: guarda,
0: basta. Ha capito la gente, che gente che veramente
1: la
0: non
1: gente
0: ne potrà più di sentire queste
1: parli
0: cose. La gente,
1: la
0: sì,
1: gente,
0: la gente che ci sente a casa,
1: gente
0: in macchina.
1: Gente di mare.
0: Gente come noi che non sta più insieme. No, non vi lasciate proprio oggi, vi prego. Allora, intanto andiamo con i punti. Basta, fermati. Fermati,
1: fragili.
0: Niente, sono 20 passanni che stiamo insieme ed è sempre così. Quando io dico fermati, non si ferma.
1: Male.
0: Ecco, ok. Per fortuna Ivana Spagna non ha quella voce lì. Andiamo con i punti di contatto e partiamo con il Fit Show.
2: Sei su Radio Voce Amica. Per parlare con la redazione chiamaci allo 0985 274373. Per scriverci una mail l'indirizzo è diretta rva@tiscali.it. Radio Voce Amica, una voce sempre vicina.

0: È stata una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, e resterà negli annali del calcio il secondo gol di Indur. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. È il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana. Giorni decisivi per il futuro del basket europeo, si valuta l'offerta arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028, e poi il tennis. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
3: A Bologna.

0: dalla Fiori e Sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale Under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro. Potrebbero non essere solo crampi, come constatato a caldo dallo staff medico azzurro. Andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Mattias Oliveira, difensore esterno. Ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8 metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale, che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova Lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchetti. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico, si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elias Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2 set con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

0: sintonizzato con noi anche offline.
1: Cerca il Pizza Show su Facebook e X, aggiungi il nostro canale WhatsApp tra i preferiti e sarai sempre aggiornato. Pizza Show, sempre con te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fitz Show.

0: E siamo all'interno del Fit Show, insomma, e con l'arrivo dell'autunno torna, diciamolo, al centro dell'attenzione la prevenzione anti-influenzale, no? Un tema che riguarda da vicino milioni di italiani, dai genitori di bimbi piccoli agli anziani, dalle donne in gravidanza a chi convive, insomma, con patologie croniche. Per la stagione 26-27 l'AIFA ha autorizzato ben 9 vaccini differenti, dalle classiche iniezioni allo spray nasale per i più giovani, ma di fronte a tante opzioni ci si chiede come orientarsi. Ne parliamo oggi con il professor Maurizio Sanguinetti, esperto in microbiologia e virologia presso appunto il Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Ematologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, di cui appunto è il direttore. Maurizio, benvenuto.
1: Un caro saluto a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora Maurizio, l'AIFA ha autorizzato questi 9 vaccini diversi, no, per questa stagione. Per il cittadino può sembrare una scelta complessa, ma in realtà è una buona notizia, Maurizio, perché non esiste un unico vaccino anti-influenzale per tutti. E a questo punto in che modo il nostro sistema immunitario risponde diversamente con il passare dell'età?
1: Beh certo, è molto interessante il fatto di poter avere una scelta, come dire, organizzata, una scelta ampia per quanto riguarda questo tipo di prevenzione. E la possibilità, come hai detto tu prima, spazia dai vaccini addirittura senza iniezione, come sono per i bambini, come lo spray nasale, che raggiunge un livello di protezione sovrapponibile a quello dei classici vaccini per iniezione. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è che la vaccinazione antinfluenzale deve essere appannaggio di tutte le classi di età, quindi se possibile vacciniamoci anche fuori da quelle che sono le raccomandazioni. Sappiamo che la raccomandazione dice di vaccinarsi sopra i 60 anni proprio per evitare le complicazioni legate all'influenza, legate anche ad altre infezioni che possono avvenire dopo l'influenza. Un'ultima cosa, è alle viste anche la possibilità di avere un vaccino combinato fra influenza e SARS-CoV-2, quindi Covid, che può aumentare la protezione vaccinale.
0: Facciamo, Maurizio, un focus un po' più sui giovani, no? Per i bambini e i ragazzi tra i 2 e i 12 anni. Appunto abbiamo detto che è disponibile la somministrazione tramite spray nasale, no? Che è un'opzione, diciamolo, sicuramente meno spaventosa. Ecco, è un vaccino adatto a tutti i giovani o ci sono indicazioni e controindicazioni da considerare prima di sceglierlo?
1: Ma no, è un vaccino che è stato rilasciato appunto per i giovani, per i bambini, proprio per, come hai detto tu, per evitare questa repulsione nei confronti dell'infezione. Peraltro lo spray nasale permette una produzione, forse anche più importante, di anticorpi che si trovano proprio nel naso e che ci possono proteggere ancora meglio dall'infezione. Quindi in realtà le indicazioni e controindicazioni sono le classiche, quindi non c'è un qualcosa diciamo di diverso rispetto ai classici vaccini.
0: Molti ascoltatori si chiedono se nelle varie regioni italiane si trovino gli stessi identici prodotti, no? Se un cittadino scopre che nella propria regione viene somministrato un vaccino con un nome commerciale diverso rispetto a quello di un'altra zona, deve preoccuparsi o la protezione garantita è la medesima?
1: Ma assolutamente no, non bisogna assolutamente preoccuparsi, proprio perché tutti i vaccini disponibili sono stati prima autorizzati dall'ente europeo, l'EMA, e poi successivamente dall'ente italiano che è l'AIFA. Quindi anche se il nome commerciale è diverso, in realtà l'effetto e la capacità di protezione è assolutamente sovrapponibile, quindi se cambia il nome non ci dobbiamo preoccupare.
0: Usciamo dall'ambito respiratorio, Maurizio, e guardiamo al calendario vaccinale dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Si nota un calo di attenzione dei genitori verso i vaccini di routine. Qual è oggi la priorità assoluta per la tutela dei più piccoli, Maurizio?
1: Beh, allora innanzitutto bisogna cercare di implementare sorvegliare con molta attenzione la vaccinazione contro il morbillo. Ora non ci sono ancora le problematiche che abbiamo visto negli Stati Uniti, no? In cui ci sono state importanti epidemie di morbillo negli ultimi 2 anni. Quindi, in realtà nel 93% dei casi di morbillo che abbiamo avuto in Italia le persone non erano vaccinate. Quindi è molto molto importante, il morbillo circola anche negli adulti e bisogna assolutamente verificare il completamento delle due dosi nei bambini e recuperare le eventuali vaccinazioni mancate. L'altro argomento secondo me veramente molto importante che io vorrei sottolineare con forza è la vaccinazione contro il virus del papilloma. Questo è una vaccinazione estremamente efficace che ci permette di prevenire le conseguenze legate all'infezione da questo virus, che sono problematiche di tipo neoplastico, vorrei sottolineare, quindi questo è un vaccino che aiuta la prevenzione in particolare del tumore della cervice uterina nella donna, ma attenzione, non solo nella donna, quindi la possibilità di vaccinare aiuta ovviamente le ragazze, ma io sottolineo con forza anche i ragazzi che si devono vaccinare per interrompere eventualmente la circolazione del virus. Quindi bisogna andare contro questa che viene definita apatia vaccinale, cioè i vaccini sono uno dei farmaci più sicuri al mondo, in modo estremamente efficace, e non bisogna assolutamente averne paura, anzi bisogna utilizzarli il più possibile secondo quelle che sono le prescrizioni normalmente disponibili.
0: Ringraziamo il professor Maurizio Sanguinetti, lo ricordo, direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Ematologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, nonché esperto in microbiologia e virologia. Grazie Maurizio per essere stato con noi.
1: Grazie molto ancora per l'invito.

0: Alessandro Fizzotti, eccoci di nuovo qui, rientrati in studio con i nostri radioascoltatori che ci continuano a seguire. Alessandro Fizzotti, nonostante le cose che diciamo io e te, che sono un po' scadenti, un po' scadute,
1: ma
0: diciamo.
1: Ma è vero, ma perché diamo tanti spunti utili all'uso? Tipo saluto la nostra amica Sara che oggi ci ha parlato, che per esempio ci ha scritto, no? Io sono assolutamente a favore delle foto sui social del foliage, perché io sono appassionata di questa foliage. Stagione, vedi?
0: Ecco, più che utili sono cose anche un po' futili, però anche la futilità, la sua utilità forse.
1: Utilità, va bene. E mentre io mi scapezzolo, perché mi piace,
0: ma no,
1: toccarmi,
0: ma dai,
1: il capezzolo.
0: Ma perché vedi?
1: No,
0: vedi,
1: vabbè,
0: perché dico che siamo scadenti e scaduti.
1: Il capezzolo.
0: In queste cose qua scadiamo.
1: Scapezzolo.
0: Scadiamo appunto
1: il foliage dello scapezzolo.
0: Sì.
1: Andiamo.

0: in FM da Verbi Caro.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Pizza Show.

0: Entriamo in studio con i nostri collegamenti speciali al Fit Show. Oggi facciamo un viaggio nella storia e nella cultura della musica italiana degli anni 90 insieme ad un ospite d'eccezione, Michele Rossi, direttore del Gabinetto Scientifico Letterario VSE e grande saggista. Parliamo di Ho visto un'alba blu, il suo ultimo libro edito da Baldini e Castoldi dedicato ai CSI, ovvero il Consorzio Suonatori Indipendenti. Più di una semplice band, i CSI di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ginevra Di Marco sono stati un vero e proprio laboratorio artistico ed umano e attraverso tre album storici hanno ridisegnato i confini del rock nostrano. Michele ricostruisce questo percorso in un anticanzoniere di 16 frammenti, arricchito poi anche da un testo inedito di Ferretti, analizzando le radici letterarie appunto del loro repertorio. Benvenuto al Fit Show, Michele.
1: Salve a tutti.
0: Allora, nel tuo libro definisci questo percorso un anticanzoniere, no? In cui mostri come i brani del, appunto, questo gruppo, dei CSI, siano intrisi di citazioni e risonanze letterarie, da Fenoglio a Pasolini, per esempio. Quanto la grande letteratura ha influenzato la loro scrittura, Michele, e come sei riuscito a far emergere questo filo rosso tra i loro testi e la pagina stampata?
1: Le canzoni di Giovanni Lindo Ferretti è poesia per musica, è quello che a me interessava. È letteratura, grande letteratura, sono tanti testi letterari, poetici, saggistici letti da Giovanni Lindo Ferretti, perché lui è l'autore di quei testi che ho scelto, anche se ben dirlo non tutti i testi dei CSI furono frutto solo della penna di Ferretti ma anche di Zamboni alcuni, però i miei 16 testi sono tutti di Giovanni Lindo Ferretti. Letteratura significa letteratura del Novecento, significa letteratura di grandi autori, anche non solamente letteratura italiana ma anche europea, significa anche autori davvero di un grande spessore. Lo ricostruisco come? Lo ricostruisco grazie, devo dire, alla mia formazione letteraria, ma soprattutto, devo dire, grazie a una frequentazione di Giovanni Lindo Ferretti. Come ho dichiarato anche in altre interviste, io ho una casa a Cerreto Alpi, davanti alla casa di Ferretti, che ho acquistato dopo una frequentazione con lui, ecco. E per cui, ecco, mi ha consentito questo di capire tante cose, ecco, inedite dei testi dei CSI.
0: Ecco, i CSI non sono stati solo una band, ma un consorzio indipendente nato dall'unione di anime diverse, no? Provenienti dai CCP e dai Litfiba. Tu hai vissuto molto da vicino, come appunto te stesso hai raccontato, l'epopea dei loro live e dei loro dischi. Qual era la scintilla, se vogliamo, umana e artistica che rendeva la loro musica così d'impatto e diversa da tutto il resto del panorama degli anni 90?
1: È che era davvero un consorzio di personalità artistiche molto differenti, ma davvero molto differenti. Ero a Montesole, ecco, lì devo dire quella sera ancora più riflettuto, ho capito davvero la differenza artistica di questi sei musicisti che c'erano sul palco. Venivano appunto, come si sa, due dall'esperienza dei CCP, cioè Fedele la Linea, tre da un'esperienza del Litfiba, poi c'è la Ginevra Di Marco che è determinante stata nel percorso, ecco, per cui era una fusione perfetta, un qualcosa davvero di magico fra musica e parole, ecco, di Ferretti.
0: Ho visto un'alba blu contiene anche una chicca speciale, il testo di una canzone inedita di appunto Ferretti. A 30 anni di distanza da dischi fondamentali come Code Mondo o Tabula Rasa Elettrificata, cosa ha ancora da dirci la loro musica per aiutarci un po' ad orientarci, no, nei tempi complessi in cui viviamo?
1: Tanto significa, perché come lo fa la grande letteratura, che lo è questa dei CSI, perché non è solamente una canzone, come dicevo sono poesie per musica, ci toccano profondamente, toccano il nostro animo, e così lo fa Giovanni. Parlano di guerra, parlano davvero di un Occidente che sta scomparendo, del principio anche, devo dire, dell'umanità. Che si sta davvero dissolvendo. E parlano davvero di temi che penso adesso, in questo difficile momento e complesso e periodo storico in cui tutti siamo immersi, ecco, davvero ci possono, penso, ancora di più riflettere, come deve fare la letteratura.
0: Allora, vi consigliamo questo libro se volete approfondire, no? Sulla musica degli anni 90. Ho visto un Alba Blu, il libro appunto scritto da Michele, che abbiamo avuto il piacere di avere insieme, Michele Rossi, edito da Baldini e Castoldi. Ora ci ascoltiamo tra l'altro un brano di Battiato, ma appunto cantato e musicato proprio dai CSI, e ti vengo a cercare. Grazie Michele.
1: Grazie a tutti.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fit Show.

0: Alessandro Fizzotti, preparati perché oggi ho una domanda per te alla quale cercheremo di rispondere.
1: Perché hai domande per me?
0: Perché?
1: Quando sono io che le faccio sempre.
0: No, la domanda è questa. Possiamo noi parlare con gli animali?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, argomenta allora.
1: Io per esempio con la mia gatta con la mia gatta parlo e lei riconosce assolutamente le parole. Per esempio se io dico pappa, lei capisce, inizia mau mau mau.
0: Quindi capisce più di te.
1: Assolutamente.
0: Ma cavolo, sto gatto Aurora,
1: quanto è intelligente, vedi? Perché è vero, gatti e cani sono veramente intelligenti.
0: Quindi tu ti poni la domanda davanti al tuo gatto che ti fissa con degli occhi da gatto mentre tu mangi la bistecca e vorrebbe averne anche lei, per esempio.
1: Assolutamente.
0: Oppure davanti a un pappagallo che ripete parole senza avere la minima idea di quello che sta dicendo. Però d'altra parte, se ci pensi, quelli che parlano senza avere la minima idea di quello che stanno dicendo, ne troviamo tanti anche in televisione, si chiamano opinionisti, per
1: vero.
0: Esempio.
1: Bienissimo.
0: Insomma, la domanda che ci facciamo oggi all'interno del Fizze Show è: possiamo parlare con gli animali? Alessandro Fizzotti ci ha risposto.
1: Sì.
0: Ma io volevo chiederti se è possibile parlare con gli animali al di là del dire loro siediti, oppure pappa, oppure dammi la zampa. Parlare davvero, io intendevo.
1: Parlare, cioè proprio
0: cioè
1: avere
0: una conversation.
1: Questo penso sia un pochettino più difficile.
0: Però io ti dico la verità.
1: Sì,
0: dimmi. A parlare di questo ho sentito un filosofo che a me piace tantissimo, che si chiama Telmo Pievani, che voglio salutare e ringraziare.
1: Salutiamolo
0: per il lavoro che fa, che è incredibile, meraviglioso, stimolantissimo, e che affronta questa questione affascinante tra le mille questioni che affronta. Noi esseri umani abbiamo sempre pensato di essere gli unici ad avere un linguaggio vero, poi però la scienza ha iniziato a studiare meglio gli animali e Telmo ha scoperto che le cose sono molto più complicate di quello che possiamo immaginare. Per esempio le balene si parlano. No, cosa ridi?
1: No, le balene.
0: Le balene o i delfini. Pensa che i delfini si chiamano per nome.
1: Ecco.
0: Le api comunicano la posizione del cibo con un'allegra danza. I corvi risolvono problemi. Gli elefanti riconoscono i propri simili anche dopo anni. E i polpi, Ale?
1: I polpi
0: sono così intelligenti che probabilmente ci giudicano in silenzio. E qui arriva il colpo al nostro ego, Ale, perché ogni volta che scopriamo qualcosa sugli animali succede sempre la stessa cosa. Per secoli diciamo questa cosa la facciamo solo noi, poi uno scienziato osserva una scimmia, un corvo, una balena e scopriamo che la fanno pure loro, magari meglio. Pensa ad Aurora, per esempio. Per anni abbiamo creduto di averlo addomesticato, no? Poi arriva il momento della verità. Tu gli compri la cuccia, lui dorme nella scatola. Tu gli compri il gioco elettronico, lui gioca con il tappo della bottiglia. Chi sta addomesticando chi, quindi, Ale?
1: Chi?
0: Chi? Il gatto.
1: Ecco.
0: Ma la cosa più interessante è un'altra.
1: Quale?
0: Te la dirò tra una manciata di secondi.

informazioni, storie e tutta l'energia di cui hai bisogno. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti danno ritmo alla tua giornata con il Fizz Show. Scopri come la radio di servizio diventa talk. Notizie, interviste, intrattenimento. Solo per veri protagonisti.

0: Qual è la cosa interessante, Silvia, che ci volevi raccontare?
1: Sulla comunicazione degli animali. Qual è la cosa interessante? No, perché noi siamo convinti che comunicare significhi parlare, usare le parole, fare discorsi, mettere insieme frasi. Gli animali invece comunicano in modi completamente diversi. Per esempio con gli odori, Ale. Con i movimenti, con i suoni, con il corpo, con il silenzio. Pensa ai cani. Entrano in un parco e in 30 secondi hanno già capito tutto. Chi è arrivato prima, chi è nervoso, chi è dominante, chi ha mangiato il pollo. Noi invece per capire una persona abbiamo bisogno di 2 anni di terapia. E allora forse siamo noi quelli un po' limitati.
0: Hai capito i limitati chi sono? Però me lo sono sempre chiesto, in effetti.
1: Cosa?
0: Che noi, insomma, qualche rotellina da sistemare ce la dovremmo anche avere.
1: Vedi che la scienza ci ricorda una lezione bellissima, Ale. Noi non siamo fuori dalla natura, siamo dentro nella natura. E allora magari non arriveremo mai a chiedere a una balena come sta. Non faremo mai una chiacchierata filosofica con un elefante. Non sapremo mai cosa pensa davvero il nostro gatto. Però possiamo fare una cosa? Possiamo osservare di più, ascoltare di più, meravigliarci di più, Ale. E accettare che esistano intelligenze diverse dalla nostra.
0: Bene.
1: Quindi impariamo ad ascoltare, Ale. E adesso devi scusarmi, vado a chiedere al tuo gatto Aurora perché mi guarda sempre in modo strano quando arrivo.
0: Sei la pietanza,
1: anche se
0: probabilmente.
1: Temo, no, penso che lui abbia capito.
0: Lei.
1: Il gatto, dico.
0: È lei,
1: il
0: è
1: gatto
0: una
1: Aurora.
0: Gatta, ecco.
1: Ecco che io sia allergica al pelo.
0: Dici?
1: Forse.
0: Forse.
1: È intelligente.
0: Molto. Alla prossima. Ciao a tutti.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Il Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Tre persone sono rimaste uccise, tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. A Bologna, nella serata di ieri, due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. Due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, con due auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi contro il caro carburante. Una delegazione di Feldralog è stata ricevuta alla cittadella regionale dall'assessore Antonio Montuoro. Gli operatori chiedono l'istituzione di una consulta tecnica per aprire un confronto con il governo e adeguare le tariffe all'aumento dei costi. Resta confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. Nel Crotonese la Guardia di Finanza ha sequestrato sequestrato una piantagione di cannabis nascosta tra la vegetazione nelle montagne di Papanice. 72 piante, molte alte più di 2 metri, dalle quali, secondo gli investigatori, sarebbe stato possibile ricavare circa 40 kg di marijuana per un valore di vicino al 500.000 euro. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Segnali positivi arrivano invece dal turismo. Secondo uno studio di Tea Group, la Calabria dovrebbe raggiungere nel 2026 il record di 2.300.000 arrivi, con una crescita superiore al 48% rispetto al 2022. Le presenze sono stimate oltre quota 9.800.000, mentre la spesa turistica vale circa 3.100.000.000 di euro. La crescita è sostenuta anche dal traffico aereo. Nei primi 8 mesi dell'anno gli aeroporti calabresi hanno movimentato quasi 3.300.000 passeggeri, l'11,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il solo mese di agosto ha superato quota 564.000 viaggiatori, il dato mensile più alto mai registrato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

marzo, che ora tu piangi per me, mi fan sentire grande ed importante, più di un re. Mi piace dirti cose per le quali soffrirai, coprirti di bugie.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e di diesel. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Salzen. Iniziata la Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. A Torino un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio è adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison, negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
2: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
1: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. Destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Notizie di sport: in chiusura Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al 4º posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Che la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: È stata una serata da incorniciare, quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, che resterà negli annali del calcio il secondo gol di Indur. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. È il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana. Giorni decisivi per il futuro del basket europeo. Si valuta l'offerta arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028, e poi il tennis. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
2: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa. Dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
1: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, difensore esterno, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la Pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albicereste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezion di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova Lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchetti. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elias Simer ha battuto anche il francese Alexandre Müller in 2 set con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Il Nobel per la fisica 2026 a Francis Altsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi. Tre persone sono rimaste uccise, tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Torino, un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Christina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria Federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta, anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
2: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
1: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikel Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. Destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Notizie di sport: in chiusura Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati il titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica.
1: Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontro in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alsen, sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, l'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro, rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro centesimi su un pieno da 50 litri.
3: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì di 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto negli licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
3: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio a 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente intera del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio.

0: Lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:32.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Ed eccoci trovati come sempre all'interno della nostra emittente. Il Fit Show prende vita con la voce di Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Eccomi qui Alessandro Fizzotti, mi hai chiamata, io puntualissima al tuo fianco per farti compagnia, per intrattenere i nostri radioascoltatori anche oggi con qualche notizia che è pronta a bollire nel pentolone.
0: Assolutamente, bollerà nel pentolone la notizia. Invece oggi voglio parlare con te di quello che spesso si dice in questo periodo.
1: Cosa si
0: vedono
1: dice?
0: Per esempio i giornali, no? Noi che leggiamo, ancora pochi di noi che leggono il giornale. E abbiamo il foliage. Si parla sempre, no, della caduta delle foglie. Esatto, questa cosa tipica autunnale,
1: che è un po' artistica, che è un po' romantica, che è un po' terapeutica anche.
0: Difatti, sai, la verità è che passeggiare nella natura in autunno sembra abbassi lo stress, Silvia.
1: Stavo dicendo sciocchezze.
0: Appunto, brava.
1: Tu mi dovresti prendere sul serio.
0: No, ma io
1: invece molto spesso mi sottovaluti.
0: Ah sì, dici.
1: È già la colorazione delle foglie fa cromoterapia, caro Alessandro Fizzotti.
0: Brava, brava. Vedi che è arrivata con
1: ma
0: la cromoterapia.
1: Ma mi stai interrogando?
0: No, no, assolutamente. Insomma, invece per chi è, per esempio, agli animali in casa, cosa succede?
1: Parlerò anche di animali nella notizia, ma ti dirò tra pochissimo.
0: Ah, tra poco, insomma. Vabbè, il momento coccola invece per quelli che hanno l'animale in casa, che sia un gatto, che sia un cane, insomma, fatelo.
1: Comunque
0: in
1: quelli
0: periodo
1: non perdono foglie, ma perdono peli.
0: Quello sì, infatti l'aspirapolvere va come se non ci fosse un domani. Esatto, davvero. Questo è il Fit Show, il nostro talk show. Tra poco i nostri ospiti, ovviamente tanta buona musica. Silvia che sta rompendo i pallini di plastica. Non so se avete sentito, ma è un antistress.
1: Dai, facciamolo sentire,
0: gioco per lei. Ecco, guarda, ecco, guardate. A me danno un fastidio queste cose.
1: Davvero?
0: Invece sì, no, a me dà proprio
1: fastidio.
0: C'è
1: chi scrocchia le dita.

0: Per fortuna Ivana Spagna non ha quella voce lì. Andiamo con i punti di contatto e partiamo con il Fit Show.
1: Sei su Radio Voce Amica. Per parlare con la redazione chiamaci allo 0985 274373. Per scriverci una mail l'indirizzo è diretta rva@tiscali.it. Radio Voce Amica, una voce sempre vicina.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
4: Fit Show. Fit Show.

sintonizzato con noi anche offline. Cerca il Pizza Show su Facebook e X, aggiungi il nostro canale WhatsApp tra i preferiti e sarai sempre aggiornato. Pizza Show, sempre con te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show.

0: E siamo all'interno del Fit Show, insomma, e con l'arrivo dell'autunno torna, diciamolo, al centro dell'attenzione la prevenzione anti-influenzale, no? Un tema che riguarda da vicino milioni di italiani, dai genitori di bimbi piccoli agli anziani, dalle donne in gravidanza a chi convive, insomma, con patologie croniche. Per la stagione 26-27 l'AIFA ha autorizzato ben 9 vaccini differenti, dalle classiche iniezioni allo spray nasale per i più giovani, ma di fronte a tante opzioni ci si chiede come orientarsi. Ne parliamo oggi con il professor Maurizio Sanguinetti, esperto in microbiologia e virologia presso appunto il Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Ematologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, di cui appunto è il direttore. Maurizio, benvenuto.
1: Un caro saluto a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora Maurizio, l'AIFA ha autorizzato questi 9 vaccini diversi, no, per questa stagione. Per il cittadino può sembrare una scelta complessa, ma in realtà è una buona notizia, Maurizio, perché non esiste un unico vaccino anti-influenzale per tutti. E a questo punto in che modo il nostro sistema immunitario risponde diversamente con il passare dell'età?
1: Beh certo, è molto interessante il fatto di poter avere una scelta, come dire, organizzata, una scelta ampia per quanto riguarda questo tipo di prevenzione. E la possibilità, come hai detto tu prima, spazia dai vaccini addirittura senza iniezione, come sono per i bambini, come lo spray nasale, che raggiunge un livello di protezione sovrapponibile a quello dei classici vaccini per iniezione. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è che la vaccinazione antinfluenzale deve essere appannaggio di tutte le classi di età, quindi se possibile vacciniamoci anche fuori da quelle che sono le raccomandazioni. Sappiamo che la raccomandazione dice di vaccinarsi sopra i 60 anni proprio per evitare le complicazioni legate all'influenza, legate anche ad altre infezioni che possono avvenire dopo l'influenza. Un'ultima cosa è alle viste anche la possibilità di avere un vaccino combinato fra influenza e SARS-CoV-2, quindi Covid, che può aumentare la protezione vaccinale.
0: Facciamo, Maurizio, un focus un po' più sui giovani, no? Per i bambini e i ragazzi tra i 2 e i 12 anni. Appunto abbiamo detto che è disponibile la somministrazione tramite spray nasale, no? Che è un'opzione, diciamolo, sicuramente meno spaventosa. Ecco, è un vaccino adatto a tutti i giovani o ci sono indicazioni e controindicazioni da considerare prima di sceglierlo?
1: Ma no, è un vaccino che è stato rilasciato appunto per i giovani, per i bambini, proprio per, come hai detto tu, per evitare questa repulsione nei confronti dell'infezione. Peraltro lo spray nasale permette una produzione, forse anche più importante, di anticorpi che si trovano proprio nel naso e che ci possono proteggere ancora meglio dall'infezione. Quindi in realtà le indicazioni e controindicazioni sono le classiche, quindi non c'è un qualcosa diciamo di diverso rispetto ai classici vaccini.
0: Molti ascoltatori si chiedono se nelle varie regioni italiane si trovino gli stessi identici prodotti, no? Se un cittadino scopre che nella propria regione viene somministrato un vaccino con un nome commerciale diverso rispetto a quello di un'altra zona, deve preoccuparsi o la protezione garantita è la medesima?
1: Ma assolutamente no, non bisogna assolutamente preoccuparsi, proprio perché tutti i vaccini disponibili sono stati prima autorizzati dall'ente europeo, l'EMA, e poi successivamente dall'ente italiano che è l'AIFA. Quindi anche se il nome commerciale è diverso, in realtà l'effetto e la capacità di protezione è assolutamente sovrapponibile, quindi se cambia il nome non ci dobbiamo preoccupare.
0: Usciamo dall'ambito respiratorio, Maurizio, e guardiamo al calendario vaccinale dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Si nota un calo di attenzione dei genitori verso i vaccini di routine. Qual è oggi la priorità assoluta per la tutela dei più piccoli, Maurizio?
1: Beh, allora innanzitutto bisogna cercare di implementare sorvegliare con molta attenzione la vaccinazione contro il morbillo. Ora non ci sono le problematiche che abbiamo visto negli Stati Uniti, no? In cui ci sono state importanti epidemie di morbillo negli ultimi due anni. Quindi, in realtà in tutti che nel 93% dei casi di morbillo che abbiamo avuto in Italia le persone non erano vaccinate. Quindi è molto importante, il morbillo circola anche negli adulti e bisogna assolutamente verificare il completamento delle due dosi nei bambini e recuperare le eventuali vaccinazioni mancate. L'altro argomento secondo me veramente molto importante che io vorrei sottolineare con forza è la vaccinazione contro il virus del papilloma. Questo è una vaccinazione estremamente efficace che ci permette di prevenire le conseguenze legate all'infezione da questo virus, che sono problematiche di tipo neoplastico, vorrei sottolineare. Quindi questo è un vaccino che aiuta la prevenzione in particolare del tumore della cervice uterina nella donna, ma attenzione, non solo nella donna. Quindi la possibilità di vaccinare aiuta ovviamente le ragazze, ma io sottolineo con forza anche i ragazzi che si devono vaccinare per interrompere eventualmente la circolazione del virus. Quindi bisogna andare contro questa che viene definita apatia vaccinale, cioè i vaccini sono uno dei farmaci più sicuri al mondo, in modo estremamente efficace, non bisogna assolutamente averne paura, anzi bisogna utilizzarli il più possibile secondo quelle che sono le prescrizioni normalmente disponibili.
0: Ringraziamo il professor Maurizio Sanguinetti, lo ricordo, direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Ematologiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, nonché esperto in microbiologia e virologia. Grazie Maurizio per essere stato con noi.
1: Grazie molto ancora per l'invito.

0: Alessandro Fizzotti, eccoci di nuovo qui rientrati in studio con i nostri radioascoltatori che ci continuano a seguire, Alessandro Fizzotti, nonostante le cose che diciamo io e te, che sono un po' scadenti, un po' scadute.
1: Ma
0: diciamo,
1: non è vero, ma perché sono... diamo tanti spunti utili all'uso? Tipo più saluto che... la nostra amica più... Sara che oggi ci ha parlato, che per esempio ci ha scritto, no? Io sono assolutamente a favore delle foto sui social del foliage perché io sono appassionata di questa foliage. Stagione, vedi?
0: Ecco, più che utili sono cose anche un po' futili, però anche la futilità ha la sua utilità,
1: la sua
0: forse.
1: Utilità, va bene. E mentre io mi scapezzolo perché mi piace toccarmi il capezzolo.
0: Ma no, ma dai, ma perché vedi? No, vedi, vabbè, perché dico che siamo scadenti e scaduti.
1: Il capezzolo.
0: In queste cose qua scadiamo.
1: Scapezzolo.
0: Scadiamo appunto.
1: Il foliage dello scapezzolo.
0: Sì.
1: Andiamo.

Rientriamo in studio con i nostri collegamenti speciali al Fit Show. Oggi facciamo un viaggio nella storia e nella cultura della musica italiana degli anni 90 insieme ad un ospite d'eccezione, Michele Rossi, direttore del Gabinetto Scientifico Letterario VSE e grande saggista. Parliamo di Ho visto un'alba blu, il suo ultimo libro edito da Baldini e Castoldi dedicato ai CSI, ovvero il Consorzio

0: suonatori indipendenti. Più di una semplice band, i CSI di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ginevra Di Marco sono stati un vero e proprio laboratorio artistico ed umano, e attraverso tre album storici hanno ridisegnato i confini del rock nostrano. Michele ricostruisce questo percorso in un anticanzoniere di 16 frammenti, arricchito poi anche da un testo inedito di Ferretti, analizzando le radici letterarie appunto del loro repertorio. Benvenuto al Fit Show, Michele.
1: Salve a tutti.
0: Allora, nel tuo libro definisci questo percorso un anticanzoniere, no? In cui mostri come i brani del, appunto, questo gruppo, dei CSI, siano intrisi di citazioni e risonanze letterarie, da Fenoglio a Pasolini, per esempio. Quanto la grande letteratura ha influenzato la loro scrittura, Michele, e come sei riuscito a far emergere questo filo rosso tra i loro testi e la pagina stampata?
1: Le canzoni di Giovanni Lindo Ferretti è poesia per musica, è quello che a me interessava. È letteratura, grande letteratura, sono tanti testi letterari, poetici, saggistici letti da Giovanni Lindo Ferretti, perché lui è l'autore di quei testi che ho scelto, anche se, bene dirlo, non tutti i testi dei CSI furono frutto solo della penna di Ferretti, ma anche di Zamboni alcuni, però i miei 16 testi sono tutti di Giovanni Lindo Ferretti. Letteratura significa letteratura del Novecento, significa letteratura di grandi autori, anche non solamente letteratura italiana ma anche europea, significa anche autori davvero di un grande spessore. Lo ricostruisco come? Lo ricostruisco grazie, devo dire, alla mia formazione letteraria, ma soprattutto, devo dire, grazie a una frequentazione di Giovanni Lindo Ferretti. Come ho dichiarato anche in altre interviste, io ho una casa a Cerreto Alpi, davanti alla casa di Ferretti, che ho acquistato dopo una frequentazione con lui, e per cui mi ha consentito questo di capire tante cose inedite dei testi dei CSI.
0: Ecco, i CSI non sono stati solo una band, ma un consorzio indipendente nato dall'unione di anime diverse, no? Provenienti dai CCP e dai Litfiba. Tu hai vissuto molto da vicino, come appunto te stesso hai raccontato, l'epopea dei loro live e dei loro dischi. Qual era la scintilla, se vogliamo, umana e artistica che rendeva la loro musica così d'impatto e diversa da tutto il resto del panorama degli anni 90?
1: È che era davvero un consorzio di personalità artistiche molto differenti, ma davvero molto differenti. Ero a Montesole, ecco, lì devo dire quella sera ho ancora più riflettuto, ho capito davvero la differenza artistica di questi sei musicisti che erano sul palco. Venivano appunto, come si sa, due dall'esperienza dei CCP, cioè Fedele la Linea, tre da un'esperienza dell'Litfiba, poi c'è la Ginevra Di Marco, che è determinante stata nel percorso, per cui era una fusione perfetta, un qualcosa davvero di magico fra musica e parole di Ferretti.
0: Ho visto un Alba Blu contiene anche una chicca speciale, il testo di una canzone inedita di appunto Ferretti. A 30 anni di distanza da dischi fondamentali come Codemondo o Tabula Rasa Elettrificata, cosa ancora ha da dirci la loro musica per aiutarci un po' ad orientarci, no, nei tempi complessi in cui viviamo?
1: Tanto significa, perché come lo fa la grande letteratura, che lo è questa dei CSI, perché non è solamente una canzone, come dicevo, sono poesie per musica, parlano, ci toccano profondamente, toccano il nostro animo, e così lo fa Giovanni. Parlano di guerra, parlano davvero di un Occidente che sta scomparendo, del principio anche, devo dire, dell'umanità. Che si sta davvero dissolvendo. E parlano davvero di temi che penso adesso, in questo difficile momento e complesso e periodo storico in cui tutti siamo immersi, davvero ci possono, penso, ancora di più riflettere, come deve fare la letteratura.
0: Allora, vi consigliamo questo libro se volete approfondire, no, sulla musica degli anni 90. Ho visto un Alba Blu, il libro appunto scritto da Michele, che abbiamo avuto il piacere di avere insieme, Michele Rossi, edito da Baldini e Castoldi. Ora ci ascoltiamo, tra l'altro, un brano di Battiato, ma appunto cantato e musicato proprio dai CSI, e ti vengo a cercare. Grazie, Michele.
1: Grazie a tutti.

0: Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontri in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alsen, sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Su un pieno da 50 litri.
3: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per di 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
0: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo al centro della protesta. La richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nel licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
3: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
0: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio a 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
0: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
0: Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, legge elettorale, primo sì della Camera alla fiducia, Francia, proteste degli studenti e scontri in diverse città, Google dovrà cambiare le procedure sul diritto all'oblio, San Siro respinti i ricorsi contro la vendita dello stadio, Nobel per la fisica a Francis Alsen, Sport, Sinner chiude la stagione per curare il ginocchio, Malagò nominato commissario della Federcalcio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,5 euro. Centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, ha 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
0: Fitz Show.
2: Fitz Show. Fitz Show.

0: Alessandro Fizzotti, preparati perché oggi ho una domanda per te alla quale cercheremo di rispondere. Perché?
1: Perché hai domande per me?
0: Perché?
1: Quando sono io che le faccio sempre.
0: No,
1: le
0: domande. La domanda è questa. Possiamo noi parlare con gli animali?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, argomenta allora.
1: Io per esempio con la mia gatta, con la mia gatta parlo e lei riconosce assolutamente le parole. Per esempio, se io dico pappa, lei capisce e inizia mau mau.
0: Quindi capisce più di te.
1: Assolutamente.
0: Ma cavolo, sto gatto Aurora.
1: Quanto è intelligente, vedi? Perché è vero, gatti e cani sono veramente intelligenti.
0: Quindi tu ti poni la domanda davanti al tuo gatto che ti fissa con degli occhi da gatto mentre tu mangi la bistecca e vorrebbe averne anche lei, per esempio.
1: Assolutamente.
0: Oppure davanti a un pappagallo che ripete parole senza avere la minima idea di quello che sta dicendo. Però d'altra parte, se ci pensi, quelli che parlano senza avere la minima idea di quello che stanno dicendo, ne troviamo tanti anche in televisione, si chiamano opinionisti, per
1: vero.
0: Esempio.
1: Pienissimo.
0: Insomma, la domanda che ci facciamo oggi all'interno del Fizzo Show è: possiamo parlare con gli animali? Alessandro Fizzotti ci ha risposto.
1: Sì.
0: Ma io volevo chiederti se è possibile parlare con gli animali al di là del dire loro siediti, oppure pappa, oppure dammi la zampa. Parlare davvero, io intendevo.
1: Parlare, cioè proprio
0: cioè fare
1: una conversation. Questo penso sia un pochettino più difficile.
0: Però io ti dico la verità.
1: Sì,
0: dimmi. A parlare di questo ho sentito un filosofo che a me piace tantissimo, che si chiama Telmo Pievani, che voglio salutare e ringraziare.
1: Salutiamolo
0: per il lavoro che fa, che è incredibile, meraviglioso, stimolantissimo, e che affronta questa questione affascinante tra le mille questioni che affronta. Noi esseri umani abbiamo sempre pensato di essere gli unici ad avere un linguaggio vero, poi però la scienza ha iniziato a studiare meglio gli animali e Telmo ha scoperto che le cose sono molto più complicate di quello che possiamo immaginare. Per esempio le balene si parlano. No, cosa ridi?
1: No, le balene.
0: Le balene o i delfini. Pensa che i delfini si chiamano per nome.
1: Ecco.
0: Le api comunicano la posizione del cibo con un'allegra danza. I corvi risolvono problemi. Gli elefanti riconoscono i propri simili anche dopo anni. E i polpi, Ale?
1: I polpi, senti.
0: I polpi sono così intelligenti che probabilmente ci giudicano in silenzio. E qui arriva il colpo al nostro ego, Ale. Perché ogni volta che scopriamo qualcosa sugli animali succede sempre la stessa cosa. Per secoli diciamo questa cosa la facciamo solo noi, poi uno scienziato osserva una scimmia, un corvo, una balena e scopriamo che la fanno pure loro, magari meglio. Pensa ad Aurora, per esempio. Per anni abbiamo creduto di averlo addomesticato, no? Poi arriva il momento della verità. Tu gli compri la cuccia, lui dorme nella scatola. Tu gli compri il gioco elettronico, lui gioca con il tappo della bottiglia. Chi sta addomesticando chi, quindi, Ale?
1: Chi?
0: Chi? Il gatto.
1: Ecco.
0: Ma la cosa più interessante è un'altra.
1: Quale?
0: Te la dirò tra una manciata di secondi.

informazioni, storie e tutta l'energia di cui hai bisogno. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti danno ritmo alla tua giornata con il Piz Show. Scopri come la radio di servizio diventa talk. Notizie, interviste, intrattenimento, solo per veri protagonisti.

0: qual è la cosa interessante, Silvia, che ci volevi raccontare?
1: Sulla comunicazione degli animali. Qual è la cosa interessante?
0: Quale?
1: No, perché noi siamo convinti che comunicare significhi parlare, usare le parole, fare discorsi, mettere insieme frasi. Gli animali invece comunicano in modi completamente diversi. Per esempio con gli odori, Ale. Con i movimenti, con i suoni, con il corpo, con il silenzio. Pensa ai cani. Entrano in un parco e in 30 secondi hanno già capito tutto. Chi è arrivato prima, chi è nervoso, chi è dominante, chi ha mangiato il pollo. Noi invece per capire una persona abbiamo bisogno di 2 anni di terapia. E allora forse siamo noi quelli un po' limitati.
0: Hai capito i limitati chi sono? Però me lo sono sempre chiesto, in effetti.
1: Cosa?
0: Che noi, insomma, qualche rotellina da sistemare ce la dovremmo anche avere.
1: Vedi che la scienza ci ricorda una lezione bellissima, Ale. Noi non siamo fuori dalla natura, siamo dentro nella natura. E allora magari non arriveremo mai a chiedere a una balena come sta. Non faremo mai una chiacchierata filosofica con un elefante. Non sapremo mai cosa pensa davvero il nostro gatto. Però possiamo fare una cosa? Possiamo osservare di più, ascoltare di più, meravigliarci di più, Ale. E accettare che esistano intelligenze diverse dalla nostra.
0: Bene.
1: Quindi impariamo ad ascoltare, Ale. E adesso devi scusarmi, vado a chiedere al tuo gatto Aurora perché mi guarda sempre in modo strano quando arrivo.
0: Sei la pietanza, probabilmente.
1: Anche se temo, no, penso che lui abbia capito.
0: Lei.
1: Il gatto, dico.
0: È lei,
1: il
0: è
1: gatto
0: una gatta,
1: Aurora.
0: Ecco.
1: Ecco che io sia allergica al pelo.
0: Dici?
1: Forse.
0: Forse.
1: È intelligente.
0: Molto. Alla prossima. Ciao a tutti.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Traffico internazionale di droga tra Calabria, Sicilia ed Europa. 4 arresti nell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria. Ricostruito un giro di 77 kg di stupefacenti, oltre 1,5 milioni di euro in contanti a Reggio Calabria. Oltre 2,5 chili di droga trovati nell'abitazione di un giovane già sottoposto all'obbligo di dimora. È stato arrestato. Un altro chilo di cocaina sequestrato a Villa San Giovanni. E aeroporti calabresi ancora in crescita. Nei primi 9 mesi dell'anno il traffico passeggeri aumenta del 12,5%. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Quattro arresti nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria su un presunto traffico internazionale di droga. Secondo gli investigatori, l'organizzazione aveva base nella Locride, distribuiva stupefacenti anche in Sicilia e manteneva collegamenti con Germania, Austria e Repubblica Ceca. Ricostruito un traffico di circa 77 kg tra cocaina e marijuana e movimenti di denaro per oltre 1.600.000 euro. Reggio Calabria. I carabinieri hanno arrestato un giovane già sottoposto all'obbligo di dimora durante una perquisizione nella sua abitazione. Sono stati trovati oltre 2,5 kg di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento, scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Altro sequestro di droga a Villa San Giovanni. La polizia ha trovato oltre 1 kg di cocaina nascosto in un vano ricavato tra il motore e il parabrezza di un'automobile diretta agli imbarchi per la Sicilia. Arrestato il conducente, un 52enne. Infine, parliamo di trasporti. Continua la crescita degli aeroporti calabresi. Nei primi 9 mesi del 2026 il sistema regionale registra un incremento del traffico passeggeri del 12,5%, un dato che conferma la fase positiva degli scali della regione e accompagna la crescita registrata anche dal settore turistico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: sacco e non succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. And so it is.

0: now for you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Sono le 21:34.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Drip dry, bottles pop, lips lock, hips rock, don't stop. Big Snoop Dogg is back on the block. PC, Disney, shake that thing to this beat. Tastes like brandy, shaped like Landy, sweet like.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.